0: muzica numero 1 Inter Music. Prezioso, voglio vederti danzare.
1: Tutto intorno alla stanza, mentre si danza, danza.
0: Musica numero 1, a musica numero 2 è Venga Boys.